avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol. Nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con una formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Accià. Film usciti quell'anno: E la nave va, War Games, giochi di guerra, e Voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, Nasceva il 14 febbraio, Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, e Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno, Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato, ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, non sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole in questa notte di ottobre.

0: coincidenze, semplici solo in apparenza, se si rivelano con insistenza, se i sogni tornano.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 10, Radio 3 Italia. Hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo al DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17ª posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17ª posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1º maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende invece questa settimana, risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira. Aia!

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su. E quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

0: quarta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguire proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel

7-8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermelo.

nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio tutta italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Giannannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Giannannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo DNA con Gabri Ponte, che lo ha accompagnato nella prima data del

0: sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi DNA, Gabby Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17ª posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17ª posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1º maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende invece questa settimana, risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira. Hey!

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'Amore.

0: vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
5: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
4: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
6: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
7: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che ha mangiato la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
5: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
8: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
9: È un tabù.
8: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
10: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati protagonisti nelle diverse puntate.
8: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita

0: quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
1: Certo.
0: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento, Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
2: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
1: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
3: No. Bisogna ascoltare il podcast.
2: Bene,
1: bravo.
2: Certo, grazie. Grazie, grazie
1: a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
4: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
5: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
6: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
4: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
7: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
1: Tu hai detto serve ai genitori,
7: sì.
1: Serve a tutti,
7: sì, sì.
1: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
7: e
1: quindi si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
7: No, non lo dice. No?
1: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
7: È d'accordo con dottoressa?
8: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
1: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
4: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
5: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
9: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
10: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
9: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
11: Si pronuncia Mascalzon.
9: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
4: Questo
12: Questo è un podcast di Confine.

0: il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
1: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

e ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale. Ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: like you. Arriva sa che vai tu.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Boogie woogie, woogie woogie. You get no more rest? We don't have to see him. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, buone.

soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni, e noi ve le faremo ascoltare dagli anni 60 fino ad oggi in un'estate tutta italiana.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ho visto un re.
1: Se la vi scusa?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

non piace a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione, come al nostro solito, vediamo anche che cosa successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita. Pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende invece questa settimana, risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira. Hey!

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su. E quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
3: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente, da amico amica, le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
5: È un tabù.
3: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
5: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
3: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi, mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
5: Certo.
3: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento, Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
6: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
5: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
7: Bisogna ascoltare il podcast.
6: Bene,
5: bravo.
6: Certo, grazie.
5: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
8: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di polisanalisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della

0: dedicato un podcast ai bambini.
1: Tu hai detto serve ai genitori, serve a tutti, perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però questo, chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra. Lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
0: e
1: quindi si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
0: No, non lo dice. No?
1: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare, e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
0: È d'accordo con dottoressa?
2: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
1: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa, e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
3: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
4: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
5: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
6: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
7: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io facevo lo stesso.
8: Si pronuncia Mascalzon.
7: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
3: Questo è un podcast di confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
4: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

città. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito. Lo so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare a ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

E siamo alla 19ª posizione, iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata

0: un po' la storia di Jovanotti, perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi di DNA, Gabby Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Andy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira.

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, all'12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

0: della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano all'esterno, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguire proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: fermarti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi, cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, moriva qualche giorno dopo. È uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto Toto Cutugno Serenata e al terzo posto Christian con Cara. E quindi noi adesso andiamo ad ascoltare proprio 60 minuti dedicati alle canzoni che hanno accompagnato il 1984. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

saprò ritornare. Dove vai, dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.